Stop! Io ne go! Hai un micro sponsor di volno. Wow! Tu vai, faccio tu radio. Party mix.

0: vado si può ambe.
1: Osta e din ceas, lubimo muzica, po lubimo tubi radio. Radio Party Mix. Modern pop folk i balkanski ritmi.
2: Ladies and gentlemen,

0: Pane, co ci stało?
1: Ej, amico, dove il capo della mafia? Non stavai, sciopa?
2: Ja, podaj mi male tenkata puška.